Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: adesso.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: State.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle. Baby,

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: Everybody gets high sometimes, you know.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

drinking, you know, for one thing.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto tutti

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, tacchetto vista io ho deciso.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ora e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi come ogni giorno, prontissimo per iniziare una nuova settimana all'interno del nostro magazine, come sempre con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Sta quasi per concludersi questo luglio, inizierà anche agosto. Tra poco parleremo dell'inizio della scuola. C'è proprio l'Emilia Romagna che vorrebbe anticipare i tempi. Notizia non bella per gli studenti appunto del posto, ma vi spiego meglio tra poco.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Siamo quasi alla conclusione di luglio, quindi bisogna anche iniziare a pensare a quello che poi avverrà finito agosto, no? Andiamo un bel po' avanti e dobbiamo andare in Emilia-Romagna. Scuola a fine agosto, proprio qui c'è questo esperimento che sta facendo discutere, praticamente coinvolgerà 42 comuni, ma attenzione, perché non si tratta di un anticipo delle lezioni. Praticamente le scuole riapriranno regolarmente il 15 di settembre, quindi possiamo sicuramente prendere fiato, ma quello che cambia è il periodo, cioè tra la fine dei centri estivi e il ritorno in classe. Appunto, dal 31 agosto al 14 settembre saranno organizzate delle attività facoltative dedicate ai bambini delle scuole primarie, con laboratori, giochi, attività educative, momenti di socializzazione, pensati soprattutto per dare una mano a chi? Alle famiglie, ai genitori, no? Perché c'è un problema che tantissimi genitori conoscono bene: i centri estivi finiscono, molti adulti poi tornano al lavoro, ma la scuola ancora non è iniziata, ed è proprio in quelle due settimane che spesso bisogna cercare, inventarsi una soluzione. La regione ha deciso di investire su questo progetto, con l'idea di renderlo stabile nei prossimi anni, se i risultati poi porteranno qualcosa di buono, se saranno positivi. E questo apre una riflessione interessante, no? Oggi la scuola non è vista solo come un luogo dove si studia, ma è anche un punto di riferimento per l'organizzazione della vita familiare. Quindi trovare un equilibrio tra le esigenze dei bambini e quelle dei genitori è una sfida che riguarda sempre più famiglie, quindi questo progetto che vogliono portare avanti potrebbe funzionare, e come.

sampli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

inarrivabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle, diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi

mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato e Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento è per domani.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Una cosa che mi piace fare, amici di The Mag, è andare a vedere, a cercare dei blog, no? Dei sondaggi che si fanno normalmente su delle piattaforme che puoi trovare online. L'altro giorno ho letto questa domanda di un utente: voi perdonereste mai un tradimento? E ha toccato questo utente un argomento che riesce a dividere da sempre, no? le persone. Nel giro di pochi minuti comunque ci sono state un bel po' di risposte. C'è chi ha detto: mai, non lo farei mai, la fiducia una volta persa non torna più da quella persona appunto che ci ha fatto del male. Dall'altra parte invece c'è chi ha sostenuto che ogni storia è diversa, che un errore per quanto grave non cancella necessariamente tutto quello che c'è stato prima. La cosa interessante però non è stabilire in questo caso chi abbia ragione, ma capire perché questa domanda ci coinvolga così tanto, perché in fondo non si parla solo di tradimenti, ma proprio di fiducia, di possibilità, di orgoglio, di amore, di quanto siamo disposti, no, tutti noi, a cambiare idea davanti ad una persona a cui teniamo davvero tanto. E la cosa che mi ha colpito di più, no, leggendo un po' di commenti, è che mi sono accorto che quasi nessuno raccontava il tradimento, ma raccontava quello che era successo dopo. C'era chi diceva: l'ho perdonato e oggi stiamo ancora insieme; chi invece scriveva: ci ho provato ma non sono più riuscito a guardare il mio partner negli occhi, con gli stessi occhi. E forse proprio questo è il motivo per cui non esiste, no, una risposta giusta, definitiva a questa domanda secolare, perché ogni relazione ha una storia diversa. Ogni persona ha un proprio limite diverso.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Radio Jesolo Web News.
1: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump respinge le indiscrezioni su una presunta riduzione delle scorte di munizioni statunitensi nella guerra contro l'Iran, assicurando in un'intervista al Wall Street Journal che gli Stati Uniti hanno molte più munizioni di chiunque altro al mondo e molte più di quelle di cui abbiamo bisogno. Il presidente americano torna inoltre ad alzare i toni nei confronti di Teheran, pubblicando su Truth immagini generate con l'intelligenza artificiale che raffigurano attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane, tra cui una con la scritta «Attacco su Karg», in riferimento alla principale isola per l'export di petrolio della Repubblica Islamica. Le dichiarazioni arrivano mentre l'Iran sostiene di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani e nella giornata dell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Seattle durante il festival gastronomico Bite of Seattle, ospitato vicino allo Space Needle. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 18 ore locale, provocando il panico tra i partecipanti e l'intervento di numerosi agenti e soccorritori che hanno evacuato l'area. Tra i feriti un bambino piccolo, un uomo di 23 anni e due donne adulte, una delle persone ricoverate in condizioni critiche. Il festival, nato nel 1982 e tra gli eventi più partecipati della città, richiama ogni anno circa 350.000 visitatori. 2.000 persone hanno partecipato al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Intanto al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata la scorta dopo le minacce ricevute sui social in seguito alle sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. Sul caso il TG1 ha diffuso nuove immagini registrate dalla bodycam di un poliziotto che mostrano una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir durante la colluttazione. Secondo l'emittente si tratterebbe di una ferita appena riportata che potrebbe spiegare la presenza di sangue sotto la testa dell'uomo nel video girato successivamente da un residente del quartiere. Andrea Pirlo rompe il silenzio sulle polemiche che hanno accompagnato la possibile nomina a commissario tecnico della Nazionale, nate dopo le contestazioni per il suo ruolo di testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fonbet, e chiarisce di aver scelto finora di non intervenire per rispetto delle istituzioni e della FIGC. In un post su Facebook, l'ex campione azzurro afferma che la collaborazione finita al centro del dibattito è esclusivamente di natura commerciale e sportiva e ribadisce che attribuirle un significato politico significa assegnargli convinzioni che non ha mai espresso e che non mi appartengono. Pirlo ringrazia quindi Paolo Maldini e Leonardo per la fiducia dimostrata, si dice amareggiato per l'evoluzione del confronto pubblico e conclude: l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi sempre. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

C'è un papà che praticamente ha raccontato sui social di aver creato un'email per la figlia quando è nata e ha dato il consiglio un po' a tutti i genitori del web, di chi hanno appunto di chi è capitato su questo post, di fare la stessa cosa perché è un regalo meraviglioso. Praticamente lui ha detto che ogni compleanno, ogni Natale, ogni piccolo traguardo, lui scrive un'email e racconta un pezzo di vita, no? Racconta come è andata quella giornata, cosa ha imparato, quanto è orgoglioso di lei, quali paure ha da genitore, perfino le piccole cose che probabilmente con il tempo potrebbe dimenticare. La bambina non le ha ancora lette, ma lo farà quando raggiungerà i 18 anni. Quest'idea, se ci pensiamo, è molto semplice, perché quanto ci vuole per creare un'email e per scrivere qualcosa? Niente, zero tempo, ma è bellissima. Cioè, il giorno del suo 18esimo compleanno

compleanno, riceverà la password e potrà tornare indietro nel tempo al primo giorno della sua vita, alla prima settimana, al primo compleanno, al primo Natale e sapere perfettamente tutto. La mente umana immagazzina, però poi tante cose le cancelliamo, le dimentichiamo e non torneranno più, no? Facendo così è come se fosse un diario di bordo, ma con un'email che non va persa e quindi con il tempo potrà rileggere tutti i momenti meravigliosi di cose che dimentichiamo tutti noi, no? Veramente una bellissima iniziativa, secondo me, uno dei regali più belli che possa ricevere un neo diciottenne.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Red Snap.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Il litorale del Veneto orientale accoglie ogni estate oltre 23 milioni di presenze turistiche, con un forte impatto sulla domanda di assistenza sanitaria. Per rispondere a questa esigenza e rafforzare l'attrattività dell'azienda verso il personale sanitario e sociosanitario, l'Ulz 4 ha recuperato e riqualificato due edifici all'interno del parco dell'ospedale di Jesolo, un tempo sede delle comunità terapeutiche e riabilitative Casa Nalina e Casa di Andrea, oggi trasferite a 90 di Piave di Eraclea. Nasce così Nemo Living, la foresteria che include con 26 posti letto complessivi per il personale sanitario e sociosanitario. La foresteria integra fin dall'inizio un percorso di inclusione lavorativa

0: L'attività di reception e accoglienza saranno infatti progressivamente affidate a persone inserite nei percorsi del servizio integrazione lavorativa aziendale, mentre il progetto Nemo Green avvierà percorsi di inserimento lavorativo dedicati alla cura del verde della struttura. L'azienda promuoverà inoltre collaborazioni con l'Associazione Isolano Albergatore e gli altri stakeholder del comparto turistico ricettivo del territorio. La composizione degli spazi e in generale la struttura, così come è stata riqualificata, sono stati illustrati nel corso di una cerimonia di inaugurazione ufficiale che ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente del Veneto Alberto Stefani. E guardiamo ai prossimi eventi, sì, perché mentre si stanno vivendo gli eventi del 2026 con una grandissima partecipazione, vedi sabato scorso con Random che alla spiaggia del Faro ha visto la partecipazione di oltre 14.000 persone, si stanno organizzando già i grandi appuntamenti del 2027. Nella fattispecie, quello che ormai è diventato l'evento di apertura ufficiale della stagione estiva, lo Jesolo Beach and Kite Festival. Ebbene, questo evento compie un nuovo importante salto di qualità e si prepara a scrivere una pagina della propria storia. L'edizione 2027 della manifestazione ospiterà infatti una tappa ufficiale della World Kite Cup, il prestigioso circuito internazionale organizzato dall'International Sport Kite Competition e dedicato al volo acrobatico con aquiloni. L'evento aprirà anche quest'anno le porte alla bella stagione, colorando i cieli di Jesolo dal 9 all'11 di aprile. Questa competizione internazionale, nella fattispecie, si svolgerà nel mese di aprile 2027 nell'ambito appunto dello Jesolo Beach and Kite Festival, trasformando la spiaggia cittadina nel palcoscenico di una sfida che richiamerà i migliori piloti provenienti da tutto il mondo. La data esatta sarà comunicata nei prossimi mesi. Se c'è una data certa invece è quella dell'inaugurazione della MX, l'aereo che è stato collocato come un monumento nella rotonda di via Aldo Policek AMX, che quindi sarà inaugurato ufficialmente domani mattina alle 10 alla presenza anche delle autorità militari, oltre che chiaramente cittadine. Il velivolo appartiene al 51esimo Stormo di Strana, reparto con il quale il comune di Jesolo ha sottoscritto nel settembre scorso un patto d'amicizia, iniziativa che è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolori di Jesolo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Con questo è tutto. Per approfondimenti, naturalmente l'indirizzo è sempre quello, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, un buongiorno, ben ritrovati, un buon lunedì 27 di luglio. Eccoci qui in diretta anche quest'oggi su Radio Jesolo Web, pronti per cominciare quella che è una nuova puntata insieme a me, insieme ad Ale, pronti per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma qui a Jesolo nei prossimi giorni, ma anche nelle prossime ore. Restate con noi.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba. L'emozione.

27 luglio, ancora ben ritrovati a tutti voi all'angolo delle stelle, diamo subito un'occhiata ai 12 segni dello zodiaco. Ariete, guardate al futuro con maggior serenità e fiducia. Toro, affrontate con calma e pazienza un imprevisto. Gemelli, riuscirete a intuire con facilità le mosse degli avversari. Cancro, andrà tutto per il meglio, però non sentitevi mai soddisfatti. Leone, un lieve malumore potrà essere rapidamente superato. E Vergine, recupererete un vecchio amico che non vedevate da tempo. Bilancia, sentirete dentro di voi una maggior spinta ad agire. Scorpione, le stelle vi consigliano di agire con determinazione.

situazione. Al Sagittario, diciamo, sarete più decisi e sicuri delle vostre possibilità, mentre Capricorno, gli astri vi garantiscono oggi il superamento di vari ostacoli. Andiamo all'Acquario, mente pronta e fantasia fervida, eccole le vostre carte vincenti. Pesci, non fate programmi precisi, l'umore oggi è un pochettino zoppicante, un po' variabile. E anche per oggi è tutto con l'oroscopo di questo 27 di luglio, naturalmente l'appuntamento è per domani.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Amici, ancora salve a tutti, ancora un buon lunedì mattina, lunedì 27 di luglio, proprio perché lunedì, insomma, vi ricordo che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy vi aspetta quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.

a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web in questo lunedì 27 di luglio. Parliamo a questo punto anche degli appuntamenti che ritornano settimanalmente, come Terrore al Merville. In questo caso l'appuntamento per questa sera è sempre al Parco Pineta alle ore 21 con Il Fiore Rosso.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Ritorna a Jesolo, quella che è la rassegna musicale Note di Notte, promossa e organizzata dal Comune di Jesolo, una rassegna che giunge, pensate, quest'anno alla sua terza edizione. L'appuntamento per questa sera è, come sempre, insomma, in quella che è la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, a partire dalle ore 21 con l'Orchestra Barocca del Veneto. Il titolo della serata: Water Music, capolavori dal barocco e dal classico.
1: Hast du Lust auf ein authentisches italienisches Erlebnis? Jede Woche mit Easy Language Jesolo. Dienstags italienisches Sprachfrühstück und freitags Markt von Jesolo. Lerne Italienisch mit Spaß. Für weitere Informationen rufe +39 0421 382 023 an oder frage an der Rezeption deines Hotels nach. Jesolo. Jeden Tag ein Erlebnis.

0: Se siete a Jesolo e volete lasciarvi stupire, beh, fate un salto in Piazza Brescia, dove ogni giorno vi aspetta quella che è la 28ª edizione della mostra delle sculture di sabbia. Quest'anno il tema è The Power of Change, il potere del cambiamento, un percorso tra arte, creatività, ma anche grandi messaggi scolpiti, in questo caso nella sabbia. Insomma, un appuntamento da vedere almeno una volta, io ve lo consiglio.
1: Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi.

0: Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, termina qui questa puntata, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, io vi do appuntamento a domani, solito orario.

0: naturalmente, solita radio, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Il litorale del Veneto orientale accoglie ogni estate oltre 23 milioni di presenze turistiche, con un forte impatto sulla domanda di assistenza sanitaria. Per rispondere a questa esigenza e rafforzare l'attrattività dell'azienda verso il personale sanitario e sociosanitario, l'Ulz 4 ha recuperato e riqualificato due edifici all'interno del parco dell'ospedale di Jesolo, un tempo sede delle comunità terapeutiche e riabilitative Casa Nalina e Casa di Andrea, oggi trasferite a Noventa di Piave di Eraclea. Nasce così Nemo Living, la foresteria che include con 26 posti letto complessivi per il personale sanitario e sociosanitario. La foresteria integra fin dall'inizio un percorso di inclusione lavorativa. Le attività di reception e accoglienza saranno infatti progressivamente affidate a persone inserite nei percorsi del servizio integrazione lavorativa aziendale, mentre il progetto Nemo Green avvierà percorsi di inserimento lavorativo dedicati alla cura del verde della struttura. L'azienda promuoverà inoltre collaborazioni con l'associazione Isola Albergatore e gli altri stakeholder del comparto turistico ricettivo del territorio. La composizione degli spazi e in generale la struttura, così come è stata riqualificata, sono stati illustrati nel corso di una cerimonia di inaugurazione ufficiale che ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente del Veneto Alberto Stefani. E guardiamo ai prossimi eventi, sì, perché mentre si stanno vivendo gli eventi del 2026 con una grandissima partecipazione, di sabato scorso con Random, che alla spiaggia del Faro ha visto la partecipazione di oltre 14.000 persone, si stanno organizzando già i grandi appuntamenti del 2027, nella fattispecie quello che ormai è diventato l'evento di apertura ufficiale della stagione estiva, lo Jesolo Beach and Kite Festival. Ebbene, questo evento compie un nuovo importante salto di qualità e si prepara a scrivere una pagina della propria storia. L'edizione 2027 della manifestazione ospiterà infatti una tappa ufficiale della World Kite Cup, il prestigioso circuito internazionale organizzato dall'International Sport Kite Competition e dedicato al volo acrobatico con aquiloni. L'evento aprirà anche quest'anno le porte alla bella stagione, colorando i cieli di Jesolo dal 9 all'11 di aprile. Questa competizione internazionale, nella fattispecie, si svolgerà nel mese di aprile 2027 nell'ambito appunto dello Jesolo Beach and Kite Festival, trasformando la spiaggia cittadina nel palcoscenico di una sfida che richiamerà i migliori piloti provenienti da tutto il mondo. La data esatta sarà comunicata nei prossimi mesi. Se c'è una data certa, invece, è quella dell'inaugurazione della MX, l'aereo che è stato collocato come un monumento nella rotonda di via Aldo Policek a MX, che quindi sarà inaugurato ufficialmente domani mattina alle 10, alla presenza anche delle autorità militari, oltre che chiaramente cittadine. Il velivolo appartiene al 51esimo stormo di Strana, reparto con il quale il comune di Jesolo ha sottoscritto

0: nel settembre scorso un patto d'amicizia, iniziativa che è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolori di Jesolo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Con questo è tutto, per approfondimenti naturalmente l'indirizzo è sempre quello, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Ciao Ceci, buon inizio settimana.
2: Ciao cara Alejandra.
1: Lo sai che vi porto subito in Giappone quest'oggi? Così,
2: davvero?
1: Voliamo in Giappone, anche perché il Giappone succede tutto lì. Non so se ci avete fatto caso.
2: Stanno un pezzo avanti.
1: A voglia, è proprio questo l'argomento. Stanno 50 anni avanti circa, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Quindi ne parleremo tra poco. E invece tu, a proposito di cose bizzarre, ci parlerai dello sputometro. Una cosa
2: simile. Esatto, sì. Di questa gara goliardica molto amata in un paesino vicino a Roma.
1: Vicino a Roma, quindi poi dal Giappone torniamo qui da noi. E per concludere con il capitolo hashtag flop and roll, la nostra rubrica che raccoglie il meglio del peggio del mondo del web, battute brutte. Quindi ci tocca pure oggi. Sei pronta a non ridere? Perfetto.
2: No.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Come promesso, amici del comedy, voliamo in Giappone. Giappone che è 50 anni avanti rispetto al resto del mondo su tanti aspetti, per tante questioni, soprattutto quelle tecnologiche. Per esempio, allora, ho trovato queste cose strane che esistono in Giappone, che qui sono impensabili. Posso dire alcune anche molto inquietanti. Per esempio, questa io la trovo disturbante, ma è un parere mio. Ci sono diversi hotel gestiti da robot.
2: Cioè, tu non mi piace.
1: L'accoglienza,
2: ma
1: il turismo.
2: È fredda questa
1: cosa.
2: Cioè,
1: il fulcro del turismo è anche accogliere, no? I turisti, le persone. Comunque, si chiama Henna Hotel, l'hotel specifico più famoso che fa questa roba, di Nagasaki, che ha dei robot dinosauro alla reception. Cioè, a quanto pare ci sono questi bracci.
2: Ma penso che parleranno un po' tutte le lingue.
1: Non lo so, però ci sono dei bracci robotici per i bagagli, dei pesci robot nella hall e appunto i dinosauri alla reception. E infatti Henna significa strano in giapponese. Beh, strano lo è sicuramente. Poi c'è in Giappone esiste la più grande pop star del Giappone. La più grande pop star non è reale, cioè è un ologramma. Hatsune Miku si chiama.
2: Beh, tutto un programma già il nome, eh?
1: Un ologramma creato da un software di sintesi vocale nel 2007. Si esibisce, la gente va a vederla e è molto amata. Poi una cosa molto utile, questo c'è da dire, si possono comprare tantissime cose, anzi qualsiasi cosa praticamente dai distributori. Ci sono distributori ovunque, a tutte le ore, per qualsiasi tipo di evenienza. E un'altra roba che mi ha fatto riflettere sono le bici che spariscono sottoterra in circa 8 secondi.
2: E come funziona questa cosa?
1: Cioè, questo sistema di trasporto.

0: reparti di biciclette che hanno le loro stazioni, chiamiamole così, dove tu l'appoggi in questa sorta di ascensore che poi la prende, la risucchia sottoterra e c'è una specie di parcheggio, credo, non lo so.
1: Beh, non
0: tu...
1: è male, no, però bello. Anche per le macchine, ti immagini?
0: Sarebbe bellissimo. Prenoti la tua bici e ti esce dal terreno e quindi poi la vai a riporre sottoterra, in effetti. Poi Godzilla è un cittadino ufficiale di Tokyo.
1: Ah.
0: Perché nel 2015 il distretto di Shinjuku, a Tokyo, ha reso Godzilla un cittadino e ambasciatore del turismo, e c'è una testa alta 12 metri che si trova proprio sopra il palazzo Shinkutoho.
1: Io no, non ci passerei sotto.
0: No,
1: però,
0: è un po' inquietante. E un'altra cosa altrettanto inquietante sono i bagni di vetro in giro per le strade, quindi non ci sono i classici, come si chiamano i bagni da noi?
1: Quelli che sono...
0: Sì, quelli pubblici, ok? Di plastica, di plasticaccia. Questi sono bellissimi, fatti in vetro, però sono trasparenti, cioè diventano opachi solo quando tu sei seduto dentro.
1: E come, vabbè, ci sarà un sensore.
0: Ma sì, ti viene l'ansia, anche perché la maggior parte delle volte tu vedi fuori, ma fuori non vedono dentro.
1: No, vabbè.
0: Io non mi concentrerei. Cioè,
1: io neanche.
0: Metti caso che devo andare al bagno con l'ansia che qualcuno mi guarda.
1: No, no, no.
0: Lo trovo molto inquietante. E poi per concludere, altra cosa, però qua non c'è niente da scherzare, anzi dobbiamo prendere esempio, ma si sa che loro sono abituati e allenati in questo. Ogni telefono avverte se c'è un, se sta arrivando un terremoto, perché appunto il sistema giapponese è ferrato sui sistemi di allerta, perché l'allerta anticipata per i terremoti è importantissimo, in quanto il Giappone è zona sismica un po' dappertutto.
1: Infatti per fortuna gli edifici penso che siano
0: esatto.
1: già insomma pensati per contro i terremoti, per
0: comunque,
1: essere protetti.
0: Sono 50 anni avanti a noi?
1: Per me pure 100.
0: Brava.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere. Go Kingston.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato del Giappone e del fatto che sia un paese avanti anni luce rispetto a noi, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie, che però ogni tanto sono un po' inquietanti, tipo i dinosauri robotici all'interno degli hotel.
2: O magari il bagno tutto trasparente, no? In mezzo alla strada.
1: C'è da dire che poi però diventa opaco, però a me verrebbe l'ansia comunque.
2: Cioè, meglio i bagni, i nostri bagni
1: quelli
2: chimici.
1: Quelli brutti, di plasticaccia, brutti, sì, preferisco sì. Anch'io. Andiamo da Andrea che ci scrive: pulire un treno in 7 minuti, lo sapevate? Io a casa impiego più tempo solo per decidere da dove iniziare, ma in Giappone a quanto pare è possibile. Sì, c'è il sistema giapponese di trasporti che è molto puntuale, quindi se il treno arriva anche solo 30 secondi in ritardo addirittura scattano i rimborsi, e per pulire il treno, tutto il treno lunghissimo, ci mettono 7 minuti.
2: Ma sono fantastici,
1: perché è una squadra di persone che sale in

0: 3-4 minuti puliscono tutto e riscendono, capito come?
1: Mamma mia.
0: Incredibile, veramente. Bravo Andrea che ci hai detto anche questa, me l'ero persa. Chiara invece ci scrive: ogni volta che sento parlare del Giappone mi sembra di ascoltare una notizia dal 2050. E infatti, anzi no, abbiamo fatto il calcolo, se sono avanti di 50 anni siamo nel 2026.
1: 2076.
0: Quindi... perfetto. Quindi Chiara, segna in agenda, 2070. Poi abbiamo un altro amico del comedy che però non si è firmato, peccato, che scrive: hotel con i robot, concerti virtuali e treni perfetti. Io sono ancora alle prese con la stampante che non funziona. Guarda, non ti sei firmato, ma siamo d'accordissimo con te. Anzi, siamo sulla tua stessa barca.
2: Jesolo auf Deutsch erzählt. Strand, Lifestyle, Veranstaltungen und interessante Geschichten aus der Region. Auf Radio Jesolo Web startet Mein Moment in Jesolo, die neue Sendung für unsere internationalen Gäste. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und als Wiederholung am Freitag um 12.30 Uhr. Mein Moment in Jesolo, dein Fenster zu Jesolo.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Bene, dal Giappone voliamo a Roma, torniamo qui da noi tra poco, se non sbaglio nella capitale, cara Ceci.
2: Andiamo verso Viterbo.
1: Ah, verso Viterbo, ok, quindi comunque nel Lazio, per parlare dello sputo del nocciolo.
2: Sì, dello sputometro.
1: Lo sputometro, attenzione.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy, andiamo nella provincia di Viterbo con la nostra Ceci, che ci porta a scoprire uno sport, se così vogliamo definirlo, molto particolare. Siamo a Celleno.
2: Esatto, si tratta del campionato internazionale dello sputo del nocciolo di ciliegia.
1: Ok.
2: Una gara goliardica molto amata e che di solito si celebra a giugno, e la procedura prevede di ricevere la ciliegia rigorosamente di Celleno, mangiare la polpa e posizionarsi sulla pedana dello sputodromo. Tu ti immagini la scena?
1: Ah, c'è proprio uno sputodromo, bello.
2: Esatto, perché c'è pure lo sputometro.
1: Certo.
2: Allora, da quel momento l'obiettivo diventa lanciare il nocciolo il più lontano possibile con il solo uso del fiato.
1: Certo.
2: Facendo ovviamente attenzione a non superare la linea di fallo. Secondo gli organizzatori serve un mix di tecnica, aerodinamica e giusta angolazione.
1: E saliva pure.
2: Anche, soprattutto, oltre al bilanciamento idrodinamico offerto dal frutto locale. Il vero obiettivo, soprattutto per i partecipanti, sono quelli di
1: arrivare più lontano.
2: E battere anche il record del pluricampione locale, che si chiama Mauro Chiavarino.
1: Hai capito, Mauro Chiavarino? Salutiamo Mauro Chiavarino, sì, che sputa lontanissimo.
2: 22,80 metri. Però il lancio ufficiale più lungo appartiene all'americano Brian Krause.
1: Perché anche in America lo

0: fanno.
1: Anche in America lo fanno, capace di raggiungere 28,51 metri. Questo, insomma, è un record che detiene nel 2003 in Michigan.
2: Come si chiama il tizio americano?
1: Brian Krause.
2: Brian, pensa a fare incavolare Brian. Non fate mai incavolare Brian, che vi sputa da lontano, vi becca proprio in fronte, preciso.
1: O nell'occhio.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi il presidente FIGC Giovanni Malagò incontra il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo. Lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo per la panchina della nazionale, fortemente voluta dai due ex rossoneri, tiene aperto ogni scenario, anche quello più estremo, che prevede l'ipotesi delle loro dimissioni. La decisione di Malagò dopo le polemiche per i rapporti del campione del mondo 2006 con l'agenzia di scommesse russa Fombet all'ex regista di Milan e Juve, la solidarietà dell'ambasciatore di Mosca a Roma. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Valsusa per un sopralluogo ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, dove sabato ci sono stati scontri tra manifestanti NoTav e polizia. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, ha affermato la Premier. E proseguono le indagini della Procura di Torino. Nelle scorse ore sono stati fermati 4 antagonisti di nazionalità straniera. Sarebbero riconducibili all'area del cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Oltre 400 le persone identificate, 126 feriti tra le forze dell'ordine, 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte. Non c'è nessun negoziato in corso tra gli Stati Uniti e l'Iran. Ad affermarlo è il Ministero degli Esteri iraniano, nonostante la recente tregua negli attacchi tra Teheran e Washington. La Repubblica Islamica chiarisce anche che gli USA non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo, effetto della guerra nel Golfo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Resta però sempre il tema delle risorse da reperire, mentre la fiammata dei prezzi di benzina e diesel non accenna a diminuire. Il tennis, Jannik Sinner raggiunge quota 82 settimane da numero uno del mondo. La classifica dei principali azzurri rimane stabile, con Flavio Cobolli confermato al 9° posto e Lorenzo Musetti al 15°. Sono 8 gli italiani presenti nella top 100. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: cadiamo giù.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Lo sputo del nocciolo di ciliegia, lo sport che fanno nella provincia di Viterbo, chi sputa più lontano, ci sono dei record assurdi, un italiano che non mi ricordo il nome, comunque 22
2: Mauro
1: metri.
2: Mauro Chiavarino.
1: Mauro 23 metri e poi c'è un americano che ne ha fatti 28 tipo.
2: Quasi 29, pensa.
1: Quasi 29. Andiamo ai messaggi, va, vediamo un po' se che cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
2: Jessica dice: ragazzi, abito a due passi da Celleno e vi assicuro che la gara dello sputo del nocciolo è una cosa seria. Mio nonno si allena da due mesi in giardino, ha preso la mira così tante volte che ieri ha centrato in pieno il gatto dei vicini a 15 metri di distanza.
1: Ma te lo immagini, poverino? No, non ci voglio
2: il
1: credere.
2: Gatto sta bene, ma ora ci guarda malissimo.
1: E ci credo.
2: Povero, povero. Gianluca dice: sentendo della gara di Celleno mi è svoltata la vita. Io ho una capacità polmonare pazzesca e quando sputo i noccioli sul terrazzo rischio di rompere i vetri della serra.
1: Ma se scopro una lobby di persone che usa sputare cose dal balcone, ma cosa combinate? Andiamo avanti, che è meglio.
2: Infatti lui ha detto: il prossimo anno vado alla sagra, vinco la medaglia e la dedico a mia moglie che mi dice sempre che sono un rozzo. E sport, tesoro, si chiama sport.
1: Ecco, bravo. Allora sì, dedicala anche un po' a noi, va, che così ne parliamo poi in onda. Scrivici e ci dici: sono andato lì, ho vinto. Beh, guarda che è dura però, insomma, battere l'americano soprattutto, Vabbè, ne abbiamo altri di messaggi?
2: Sì, abbiamo Stefano. A proposito dello sputodromo di Celleno, io mi sto allenando da anni con i chewing gum. Ogni volta che passo sotto il balcone dei vicini che mettono la musica a palla,
1: che carino.
2: Sono pronto per le qualificazioni, iscrivetemi d'ufficio.
1: Come si chiama?
2: Lui si chiama Stefano.
1: Stefano è vendicativo, attenzione.
2: Cattivello.

cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci tocca amici del comedy, tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le battute brutte, battute, barzellette, cose che non fanno ridere.
2: Ma, e se voglio ridere?
1: No, ma poi tra l'altro perfetto per il comedy, no? Se vuoi ridere, appunto, mi farebbe molto piacere, perché ma secondo me ti devi sforzare parecchio stavolta
2: per ridere.
1: Vediamo
2: se te lo meriti.
1: Vediamo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Torna l'appuntamento con hashtag flap and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, o meglio torna l'appuntamento, ahimè, con le battute brutte. Adesso io vi dirò una sfilza di cose che non faranno ridere, ma ho messo le mani avanti, quindi sono fatti vostri, ok? Vediamo.
2: Va bene, io ho il fazzoletto pronto.
1: Allora, iniziamo con questa barzelletta. Caro, vai tu oggi a prendere Sara a nuoto? E lui risponde, ma scusa, non ci posso andare in macchina come tutti?
2: Ha ragione.
1: Cosa fa un lupo quando sbaglia strada? Cosa fa? Vediamo se sai la risposta.
2: Non lo so, chiede indicazioni a Cappuccetto?
1: No, ma fa inversione a Questa è brutta forte. Il nome della ragazza ancora vergine?
2: Non lo so,
1: no, questa non la puoi
2: Speranza
1: sapere.
2: Speranza de Escobar.
1: Come, scusa?
2: È Speranza de Escobar.
1: Oddio, questa è ancora più bella dell'originale. No, l'originale si chiama L'illibata, perché illibata
2: è certo.
1: Va bene, poi lo squalo cattivo che gioca a calcio.
2: Non lo so.
1: Squalificato.
2: Ah,
1: questa,
2: ecco.
1: Pure questa è molto brutta. Un carabiniere a Ferragosto ferma un'auto. Bollo, signore. E te credo con sto cardo.
2: E ce credo.
1: Poi abbiamo amore, ma lo sai che ognuno di noi ha 7 sosie nel mondo? Sì, certo che lo so, quindi se mi vedi con un'altra non sono io.
2: Ah, ecco, scusa, intelligente, furbetto.
1: E concludiamo con, mi dispiace ma ve la devo dire, cosa dice un vulcano appena nato?
2: Ho tanto caldo.
1: No, dice magma.
2: No, vabbè, chiudiamo, chiudiamo, mamma mia, no, no.
0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy Radio Show, termina qui anche la puntata di oggi, soprattutto perché abbiamo appena iniziato la settimana, quindi domani ancora carichissimi per l'appuntamento con la nostra Ceci, che mi ha regalato un momento meraviglioso. Io sono rimasta a Esperanza de Escobar.
2: Che guarda che pure tu, guarda il rimel che ce l'ho tutto colato. No, mi fai morire.
1: Abbiamo concluso con le battute brutte che non fanno ridere, quindi se non ridete sono fatti vostri, io vi ho avvisato. Domani mi impegnerò di più, dai, ci sentiamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa.
2: Con la nostra Alessandra Bellotti
1: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, a domani.
2: Besitos.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Il litorale del Veneto orientale accoglie ogni estate oltre 23 milioni di presenze turistiche, con un forte impatto sulla domanda di assistenza sanitaria. Per rispondere a questa esigenza e rafforzare l'attrattività dell'azienda verso il personale sanitario e sociosanitario, l'Ulz 4 ha recuperato e riqualificato due edifici all'interno del parco dell'ospedale di Jesolo, un tempo sede delle comunità terapeutiche e riabilitative Casa Nalina e Casa di Andrea, oggi trasferite a 90 di Piave di Eraclea. Nasce così Nemo Living, la foresteria che include con 26 posti letto complessivi per il personale sanitario e sociosanitario. La foresteria integra fin dall'inizio un percorso di inclusione lavorativa. Le attività di reception e accoglienza saranno infatti progressivamente affidate a persone inserite nei percorsi del servizio integrazione lavorativa aziendale, mentre il progetto Nemo Green avvierà percorsi di inserimento lavorativo dedicati alla cura del verde della struttura. L'azienda promuoverà inoltre collaborazioni con l'associazione Isola Albergatore e gli altri stakeholder del comparto turistico ricettivo del territorio. La composizione degli spazi e in generale la struttura, così come è stata riqualificata, sono stati illustrati nel corso di una cerimonia di inaugurazione ufficiale che ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente del Veneto Alberto Stefani. E guardiamo ai prossimi eventi, sì, perché mentre si stanno vivendo gli eventi del 2026 con una grandissima partecipazione, di sabato scorso con Random, che alla spiaggia del Faro ha visto la partecipazione di oltre 14.000 persone, si stanno organizzando già i grandi appuntamenti del 2027, nella fattispecie quello che ormai è diventato l'evento di apertura ufficiale della stagione estiva, lo Jesolo Beach and Kite Festival. Ebbene, questo evento compie un nuovo importante salto di qualità e si prepara a scrivere una pagina della propria storia. L'edizione 2027 della manifestazione ospiterà infatti una tappa ufficiale della World Kite Cup, il prestigioso circuito internazionale organizzato dall'International Sport Kite Competition e dedicato al volo acrobatico con aquiloni. L'evento aprirà anche quest'anno le porte alla bella stagione,

0: colorando i cieli di Jeslo dal 9 all'11 di aprile. Questa competizione internazionale, nella fattispecie, si svolgerà nel mese di aprile 2027 nell'ambito appunto dello Jeslo Beach and Kite Festival, trasformando la spiaggia cittadina nel palcoscenico di una sfida che richiamerà i migliori piloti provenienti da tutto il mondo. La data esatta sarà comunicata nei prossimi mesi. Se c'è una data certa invece è quella dell'inaugurazione della MX, l'aereo che è stato collocato come un monumento nella rotonda di via Aldo Policek a MX, che quindi sarà inaugurato ufficialmente domani mattina alle 10 alla presenza anche delle autorità militari, oltre che chiaramente cittadine. Il velivolo appartiene al 51esimo Stormo di Strana, reparto con il quale il comune di Jeslo ha sottoscritto nel settembre scorso un patto d'amicizia, iniziativa che è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolori di Jeslo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Con questo è tutto. Per approfondimenti, naturalmente l'indirizzo è sempre quello: www.jeslo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jeslo continua.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, amici, ritorniamo a parlare della lunga battaglia legale che ha coinvolto Angelina Jolie e Brad Pitt a motivo del loro divorzio e soprattutto della posizione che hanno i sei figli, perché adesso tutti e sei, l'ultimo lo ha fatto qualche giorno fa, la figlia Vivian è stata praticamente l'ultima, appena raggiunta la maggiore età, a farsi eliminare all'anagrafe il cognome del padre, quindi adesso lei si chiama Vivian Marcellin Jolie, praticamente preso il cognome della nonna e della mamma. Tutti i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt hanno mantenuto un contatto con la famiglia del papà, ma nessun contatto con il padre, e sono tutti dalla parte della mamma. Quindi mi viene da pensare che, insomma, Brad Pitt l'abbia fatta davvero grossa. Tutto quello che sappiamo è che la separazione è arrivata dopo che lui aveva dato in escandescenza in aereo picchiando uno dei figli, e quando arrivi a lasciare, perché evidentemente quella è l'ultima goccia. Se nessuno di loro vuole avere a che fare con lui, ragazzi, io penso proprio che si sia comportato davvero troppo male per essere rinnegato come papà. Però ditemi voi cosa ne pensate.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Le notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Allora, amici, gli studi di Hollywood si sono scagliati contro una società di intelligenza artificiale che si chiama Midjourney, la quale ha allenato l'intelligenza artificiale con l'utilizzo di materiale protetto da copyright, con i più svariati personaggi, dai Simpson a Shrek, Superman, altri personaggi Disney, protagonisti famosi. Ovviamente questo permette di creare contenuti spacciando per proprie idee che in realtà erano state studiate, elaborate per anni, se non addirittura decenni, dagli studios cinematografici. Indovinate cosa ha fatto la società? La società ha detto: ah, e allora voi dovreste far vedere tutto l'utilizzo che fate dell'intelligenza artificiale. Ma si dà il caso che gli studios Warner e Universal, ogni volta che utilizzano l'intelligenza artificiale in qualunque loro prodotto, lo segnalano. Ma la società dell'intelligenza artificiale li accusa di essere ipocriti, perché loro l'intelligenza artificiale la utilizzano a volte anche nel lavoro. Ok, ma se io utilizzo l'intelligenza artificiale per velocizzare il mio lavoro, per facilitarmi in determinate ricerche, cioè non è necessario segnalarlo. Il problema è quando io registro una scena e utilizzo l'intelligenza artificiale. In quel caso viene fatto, di solito la si utilizza principalmente per la scenografia, magari quando si utilizza un green screen e si elabora una scena dietro le spalle che non è reale, ma lo fanno poche persone, cioè la maggior parte degli attori doc preferisce la scena girata direttamente sul posto. Eppure, oh, come si dice dalle nostre parti, questi ci stanno a provare.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ritorniamo a parlare di Meghan Markle, che durante la registrazione di MasterChef Australia a un certo punto è stata erroneamente chiamata dalla presentatrice su Altezza Reale, e lei ha fatto notare che lei non è Altezza Reale ma Duchessa del Sussex. Ma è giusto, la metti in difficoltà se la chiami Altezza Reale, visto che lei e il marito hanno rinunciato al titolo reale. Quindi dov'è l'errore? Non vedo l'errore. Tra l'altro lei non ne ha fatto una polemica e ha detto di non essersi sentita in imbarazzo, eppure hanno montato un caso dicendo le pretese VIP di Meghan Markle. Non c'è che dire, lei la odiano tutti, qualunque cosa faccia lei viene presa di mira, non c'è niente da fare. Questa è la mia idea, ma ditemi voi cosa ne pensate.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura la nazionale di calcio. Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. Tutti i dettagli nel nostro servizio.
3: Andrea Pirlo ha annunciato sui social di aver appreso nella serata di ieri di non essere più in corsa per la panchina della nazionale. La comunicazione dell'ex regista di Milan e Juventus è in un passaggio aggiunto allo stesso post con cui domenica sera aveva già provato a chiarire la sua posizione in merito alle polemiche per il suo ruolo di global ambassador di un'agenzia di scommesse russa. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. L'amore per l'Italia non dipende da un incarico, ha scritto Pirlo in un post su Instagram. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò dovrà ora trovare un'altra figura a cui affidare l'incarico di guidare la nazionale a partire dai prossimi impegni di Nations League a settembre, uno strappo che potrebbe portare anche alle dimissioni di Maldini e Leonardo.
2: Si fanno ora strada dei nomi alternativi, da Roberto Mancini a Antonio Conte, con il Mancio candidato preferito da Malagò. Tra gli outsider Stefano Pioli, ma circola pure il nome di Raffaele Palladino, fino a un'eventuale conferma di Silvio Baldini dopo le vittorie nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia da CT a Interim. La scherma Martina Favaretto conquista la medaglia d'oro nel fioretto femminile ai mondiali di Hong Kong nella finale della prova individuale tutta italiana. La numero uno del tabellone ha battuto la veterana Arianna Errigo, numero due del seeding, con il punteggio di 15-7. Passiamo al tennis. Jannik Sinner raggiunge quota 82 settimane da numero uno del mondo e resta al comando del ranking ATP con 13.450 punti davanti a Zverev e Alcaraz. La classifica dei principali azzurri rimane stabile, con Cobolli confermato al nono posto e Musetti al quindicesimo, 8 gli italiani nella top 100. Nel ranking WTA la leader tricolore è invece ancora Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca, stabile sulla quindicesima poltrona. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Il litorale del Veneto orientale accoglie ogni estate oltre 23 milioni di presenze turistiche, con un forte impatto sulla domanda di assistenza sanitaria. Per rispondere a questa esigenza e rafforzare l'attrattività dell'azienda verso il personale sanitario e sociosanitario, l'Ulz 4 ha recuperato e riqualificato due edifici all'interno del parco dell'ospedale di Jesolo, un tempo sede delle comunità terapeutiche e riabilitative Casa Nalina e Casa di Andrea, oggi trasferite a Noventa di Piave di Eraclea. Nasce così Nemo Living, la foresteria che include con 26 posti letto complessivi per il personale sanitario e sociosanitario. La foresteria integra fin dall'inizio un percorso di inclusione lavorativa. Le attività di reception e accoglienza saranno infatti progressivamente affidate a persone inserite nei percorsi del servizio integrazione lavorativa aziendale, mentre il progetto Nemo Green avvierà percorsi di inserimento lavorativo dedicati alla cura del verde della struttura. L'azienda promuoverà inoltre collaborazioni con l'associazione Isola Albergatore e gli altri stakeholder del comparto turistico ricettivo del territorio. La composizione degli spazi e in generale la struttura, così come è stata riqualificata, sono stati illustrati nel corso di una cerimonia di inaugurazione ufficiale che ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente del Veneto Alberto Stefani. E guardiamo ai prossimi eventi, sì, perché mentre si stanno vivendo gli eventi del 2026 con una grandissima partecipazione, di sabato scorso con Random, che alla spiaggia del Faro ha visto la partecipazione di oltre 14.000 persone, si stanno organizzando già i grandi appuntamenti del 2027, nella fattispecie quello che ormai è diventato l'evento di apertura ufficiale della stagione estiva, lo Jesolo Beach and Kite Festival. Ebbene, questo evento compie un nuovo importante salto di qualità e si prepara a scrivere una pagina della propria storia. L'edizione 2027 della manifestazione ospiterà infatti una tappa ufficiale della World Kite Cup, il prestigioso circuito internazionale organizzato dall'International Sport Kite Competition e dedicato al volo acrobatico con aquiloni. L'evento aprirà anche quest'anno le porte alla bella stagione, colorando i cieli di Jesolo dal 9 all'11 di aprile. Questa competizione internazionale, nella fattispecie, si svolgerà nel mese di aprile 2027 nell'ambito appunto dello Jesolo Beach and Kite Festival, trasformando la spiaggia cittadina nel palcoscenico di una sfida che richiamerà i migliori piloti provenienti da tutto il mondo. La data esatta sarà comunicata nei prossimi mesi. Se c'è una data certa, invece, è quella dell'inaugurazione della MX, l'aereo che è stato collocato come un monumento nella rotonda di via Aldo Policek a MX, che quindi sarà inaugurato ufficialmente domani mattina alle 10, alla presenza anche delle autorità militari, oltre che chiaramente cittadine. Il velivolo appartiene al 51esimo Stormo di Strana, reparto con il quale il Comune di Jesolo ha sottoscritto nel settembre scorso un patto d'amicizia. Iniziativa che è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolori di Jesolo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Con questo è tutto. Per approfondimenti, naturalmente l'indirizzo è sempre quello: www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice

crea una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

vivo. Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Sul caso Ranucci, la Presidente del Consiglio accusa la segretaria del PD di aver gettato ombre sul governo e sull'Italia dopo l'attentato al giornalista e sostiene che oggi, alla luce degli sviluppi dell'inchiesta, dovrebbe semplicemente chiedere scusa. Meloni ricorda le dichiarazioni pronunciate da Schlein al congresso del PSE ad Amsterdam nell'ottobre 2025 e l'accusa di aver rinnegato quelle parole. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento sulle accise. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che è previsto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 agosto. Il 4 agosto un nuovo CDM valuterà eventuali ulteriori interventi, prorogati anche lo sconto per gli autotrasportatori e il credito d'imposta per gli agricoltori. Passiamo agli esteri. Donald Trump afferma che gli Stati Uniti stanno conducendo colloqui molto approfonditi con l'Iran, ma avverte che, in caso di fallimento dei negoziati, Washington tornerà a un'azione militare. Il presidente americano parla di una finestra temporale breve per raggiungere un'intesa con Teheran. Luglio è stato il mese con il maggior numero di vittime civili in Ucraina dall'aprile del 2022. Secondo i dati del governo di Kiev, gli attacchi russi hanno provocato almeno 377 morti e oltre 2100 feriti. Nelle ultime ore sono proseguiti i raid reciproci, mentre Volodymyr Zelensky sostiene che Vladimir Putin stia preparando una nuova mobilitazione. Dal Cremlino il presidente russo ribadisce che Mosca continuerà con perseveranza fino alla raggiungimento dei propri obiettivi. In chiusura al calcio, Thiago Motta diventa il principale candidato alla panchina della nazionale secondo i bookmaker. Le quote sull'ex

0: L'allenatore della Juventus sono crollate nelle ultime ore davanti a Roberto Mancini mentre perde terreno la candidatura di Antonio Conte. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer It. 4 su

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: for my exes.
1: Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica elettronica torna protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One. You ready? Yeah.

l'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: closed.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: Do you remember, baby? 'Cause I remember.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

protagonista sulla costa adriatica con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Sabato 1 agosto, dalle 16 alle 24, la spiaggia del Faro ospiterà Paradise Beach, il format internazionale ideato dal DJ e produttore Jamie Jones, per la prima volta a Jesolo in versione One Day Festival. L'accesso all'evento è riservato ai maggiorenni. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticket SMS. Per maggiori informazioni, vai su www.jesolo.it.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie.